Non si dì la luce del sole a medianoce, che il numero risposto all'infinito, vista lei la ossa maggiore, un diadema, e tu sei